vista. Agacciavo Lucè. Lucè. Agacciavo la terra. Su scavo. Mancavo Chico. Su scavo. Mancavo Chico. Dal brigum dell'estate. Cap al blau de l'azur, la luce. Dins un fusejant, paille béni, vertical. Cruzet, et le cruzet, l'ore moulé dal B. Faguet un ringo rango, ringo rango a tribunal tens. Lui foutu ses scauferro, et le sommi nasquen d'une imprimante.